0: 这宅子里的人没对你咋样吧？没有。这样，俺再去跟那个小白马攀攀道。如果这是个虎穴狼窝的话，俺一定冒死把你给带走。要是他们没啥恶意，你先在山上把你的伤养好，过十天半个月的，俺回来接你，咋样？
1: 那我等您。嗯，您去八棵松，一定记得把我的号刻上。哎，
2: 班长，都商量点啊！天黑前要赶回去。那么的，这两台车卸前面去，后边那四桶水给少佐送营房去。
3: 妈了个巴子的！是。
4: 哎，你们这边的，住的这两辆车，这里慢点，后面那两辆车，动起来，快点！快！
5: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！